Ma per il Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri.

0: pura signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario a voi.
0: Sei trottol.

non destina fino a te. Scruta quel cuore che folle amor trascina, a te ci potrei scantare la regina.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte mi par udire il mormorio del vicino fonte, ebro d'amor, ebro di gioia il cuore, Elisabetta,